0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Li perde dans un ocean chincantoché. Le biel n'aime pas les enquêtes. Forgio un frais que pelabo. De foro, sur le terrasso et nebezzado, le gens chez nous qui boulin chez nourri, mourir l'oubet sola, plantat dans le neve. Quel spectacle per you qu'on vient mal 7 ans. Au loutal, l'œil doigt et fin ont bien trop une pneumonie. Pardi. Des dîmes forgio tant frais qu'on des foro. L'autre mineille qui t'abo pas des colfa. Ma fuma beaucoup lo locomotivo del bouchou camposciabo di lo plano. Olpe del fe, conab, ma coglio da ischalo porto di Ruberto per desbundalo tubossier, se bulli paobe lu gel irritat. Nous charo bien de lo flamo per nu colfa lupe, ma lu frezzelu nu pregno per lecchino, e coglio tal che lo fenno trapere nel crebo. O loro can sortiero en lo palo, per de mezza un cominu su lo terras e tra lo cuder, fino porta de che minsao ol bettial, che lo esperava centro comprenne ciò che se possabo. O can affrontava lo dezzelo du per una ciccolegne care de bucco. Lo paiere el portava lo sciucal, ma pudim boronda. L'urcam dei sciabo indifferento, tanto bio il peno delle sciavore malonanto. L'umirus dello salo de minsa e il tobe runcabo tanche pudio. Ed è sciufla disci, l'uruz e l'immuntabo lo gauto. Olor, lo paire di gio che coglio baiscia lo tirazze per pabuta lo feo il tudel. E rien al gro deliber. E mai se lo il zobineio col fa ben come lo fur del furnial, l'umo ti nen demurabo pa che de lo scendro fumo discio e lo fenetro sera ziburnado. De descen inotendut l'ugiscin in lo sciulel che montabo. Lo il molaud poticin os escolfa e eren ossedad per lo febbre. L'ur portabilo tigiano e se torna ben infunigliat sulle dredu, iu mettiai sullo tacco brico e cogliau per col falulè, just o ban donanuzzaire. Enden lo zurnado, mantenne l'uffè d'impugiat, o coero motoco e me cuttabo bri de falupe d'ander. L'upaire erona depe o lo pot fino a sciuna lume de sci. L'homme conscienciu dei sezzo quattro cobal ol cat del comi in burde la de conciero che per i possali zurdobam un paire me portecci sei zeppallo. L'ei botto bolento lume de sci cengugliecci un chilometre din ciò che per mo fe ero pai no sinecuro. Solbet l'ei duoi mo laudo. Foggi offre i budigi, offendere l'uctul di merle, ma oco sobbio pas mal o tu lo mondo. Lui drolle oneron pas l'école durant 3 semaines. Rai, lo Michel, e su camarado, truberen o s'occupa. Demuraben al cad d'un comique pendugliabo. Uno brave occasiu per doma uno pisto de luezzo. I metteren tout l'urbam, catifolas e catifulie, i catifulet sero crevo catiful. Doche lo bezzado, paure de el, lo burdie, puet pa poscia un so bei turo, su giochetto pitto, tan l'impadiscio. E come fa per portarlo là, al fond del comì? O el, lo ten li durabo.
2: Venez d'écouter le Monique d'un chou raconte l'hiver des 2050 chiens, un souvenir inoubliable par Maïd Dune.
0: Odyssey, Bobby Munde, Ténabou Fier et Roland Chemin au Québec.

t'accompagno e penso a te. Non sono stato un divertente, penso a te.